0: imborrable.
1: Hit imborrable.
0: La vida regresa.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crucica Funori.